arriva al programma Una Vena d'Italia. Oh sì, cazzo, dizia nonna Catani, che bellezza, eh? Così andiamo avanti. A domenica alle 6:02 il programma Una Vena d'Italia, domenica 26 di giugno del 2026, così al giorno di San Gioacchino e Santa Anna, i nonni del Gesù, del Gesù bambino, ecco, così. Tutte le domeniche siamo qua, non adianta a dirvi che è qua ancora che il telefono è fuori dell'arte. Non piove qua, che ne è sempre un problema, quando è che da vento cose va fuori, ma finalmente siamo qua. Valdir Anzolin viene a cantare Quattro cavalli che trotano. Dedrio che sarà qualcosa, se le sono i cavalli non adianta. Allora ascoltiamo Quattro cavalli che trotano. Ecco così, tutti quanti quei de là di Villa Maria, qui che ascolta il programma Suda Disdotto Rosso, che bellezza, Hermes Rosso, che ne tutta la famiglia Rosso, allora lassù ti ha disdotto Rosso, che ne tanti Rosso che neanche conosco, neanche a me, Euclide Rosso e tutte le sue famiglie, ta bon, così ta.

La polenta, chi ha fatto una condizione di polenta fino a ancora? Non ho mai sentito, neanche di riso e fasoi, no? Allora che volevamo fare anche questa adesso, da tutti italiani, brasiliani, polacchi, né? Questa canzone che lei qua che volevamo fare adesso, vediamo quale che viene qua. Bom, al finale ascoltiamo già che viene fuori il nome della musica. Lì, al gruppo, sempre contenti, Lade, ascoltiamo, e Biassà. Biassà neanche, alle Ladode.

0: Fone 3342-1645. Vans Ferragens e Agropecuária, na Barão do Rio Branco, em Marau. Comércio de Bebidas Mangoni, do Lídio Mangoni, na Bento Gonçalves, fone 3342-1190. Moinhos Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros, fone 3342-2360.
1: Programma una fena d'Italia, 6 ore 21 minutino. E le anone il nono casa, sentai torno il fogon con fuoco. Perché italiani che non ha fuoco in cucina, gente di Dio, eh? Con chi freddi qua i noni, de Veron si usa blusa, allora fai la conta d'inverno, sua quarta, il paion, quasi a cama insieme, gente, che cose belle, eh? Ascoltiamo il gruppo italiano La Concordia con la musica Ricordi, de una musica gauscia fatta a lettera così, te la trasformata in italiano.

Bebida de lírio mangonile sempre lá, ora febre furbi de ancavalti. Costela de boio de vaca, 32,90 del mercato imperiale, ancora al chilo. Mondongo bovino, 22,90 al chilo. Paletta suina, 10,99. Linguiça Excelsior gadito, 16,99. Patate pre-pronte, 2 kg, 17,99. Ovi, cioè ovi di quei rossi, 2,5, alle 16,99 a 30 ovi, Farina de formento, Boassaf, 5 kg, 14,99. Che abbiamo qua impanato tradizionale, Seara, o risende, 100 grammi, 1,29, 4,99. Ti compri patate paglia della nonna, 80 grammi, temperate o tradizionale. Hamburger Le Bon, 56 grammi, 89 centavi. Pizza Le Bon 400 grammi, 10,99 centavi. Lasagna Aurora 600 grammi, 11,99. La nonna può comprare la pizza, mai anche ella. Panna gadita, cotrifiel 300 grammi, 6,99. Pan de forma, Pullman 490, le mie pulmon, Pullman 480 grammi, 9,90. Passocchigna che era padurette, te sei mandolini, masenai. Guimarães, pote di 40. Passocchini di quella 520 grammi, 11,99. Saun un po' di amarca, 800 grammi, 4,99. Abbassiente acqua fas 2 litri, 6,99. 5,99. Te compri refrigerante top 7, 2 litri. Vin riservato, concia in toro, garaffa di 750 ml, 23,99. Del mercato imperiale, ancora tutta settimana con promozione. Fai una visitina, fai di gente, andrà come gnanca sia. E che dica, vorrei ascoltare radio che viene promozione, solo promozione. Le cose facili sono da là. Domandare che l'orive attende subito là del mercato imperiale. 6,27, vivano altri. Super offerte da moda alternativa. Ne so i termici da marca King, pigiame soft adulti, giacchette di gomini e padone, acchessedore elettrico, acchesse e ventila, braghe di moletone mascoline, pignate di pressione, sacole femminine. Che neanche braghe di jean mascoline e femminine, moda alternativa che ne quattro logge patente ti casa, nonno a nonna, tutta famiglia lite a presidente Varga del Bairro Freia dell'Ar, anche a te del Bairro Santa Rita, che avremo anche una loggia te là del presidente Varga a Santo Marchetto, quattro logge patente tutti i valti e anche a quei che non va mia. Allora moda alternativa, le onde che ti compri roba per la famiglia intera, tutta. Vinti il vale vaccaria, c'è un vecchio che viene fuori, aspetta, e la che venga di ciò, il goitero si va di antaccio ancora. Sentivo 6 ore e 29 minuti, era di parlare della moda alternativa, onde ti compri roba a Riveria. Casa Tigre lavora fino al sabato a mesdì per attendere meglio tutta la famiglia con mobili nuovi, moderni e altri tipi, cucine, sale, per tanto fa per quante città di appartamenti sopra misura, e fa per colonia, per camping e anche se ti occorre e te fa mobili lì per il chiosco, Casa Tigre lavora il sabato a mesdì per attendere tutti e in altri pochi. 6,29, adesso un baile di vaccaria fuori che avvenga intero.

Ecco, vabbè, sentito 6:25, sempre ricordiamo che la commercio deve vita Mangoni è il giorno 22 di sto mese di agosto, il mese di agosto, la Donca Donna, Festival de Amostra de Vin, non è festival, è Amostra de Vin coloniale lì attorno, de Cadorna e tutta la regione, là in de Cadorna Nova Alvorada. Allora, commercio deve

Ecco, siamo arrivati a altura. Qua no, 6 ore e 48 minuti. Una vena d'Italia, painoni, painoni per tutti quanti valti che se casa, no? Ascoltiamo un'altra due belle musichette, dopo si attolemo, ecco, sitta che lei bella.

Que bien, si el Señor me hace, son de vuelta a las 5 de la mañana. Bien, lì adesso Francisco y Costella, una dupla de due. Un son a gaita y un son al violón. Cosita. La domenica, allora, domenica bien, siamo qua de vuelta. Un grande abbraccio a tutti, una buona domenica, una buona settimana. Ciao a tutti quanti, stai col Signore, che non andiamo a casa con Dio, giusto?